estremamente semplici. Si tratta di tre tipi di onda e del rumore bianco.

essere semplici. Si tratta di tre tipi di onda e del rumore bianco.